0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 3 e 2 minuti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su Radio.

Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo. Ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
4: Radio, internet, televisione,
5: radio, punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio

0: Alto Milanese.
1: Sono le 8:02.
2: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. Uccisi dalla polizia, l'attentatore del Pride era dell'ISIS, scontro a fuoco, terrorismo islamista morto e 29 feriti. Trump: abbiamo munizioni più di chiunque altro, la speranza di un accordo Stati Uniti-Iran, in calo il petrolio, in Asia. Guerriglia Ottava, Chiomonte, danni per 1 milione di euro, identificate 436 persone anche da Germania, Francia e Belgio. Il pilastro ricorda Fakir, scorta all'Epore per le minacce, verità e giustizia, città blindata per la manifestazione, un attacco ucraino con droni a Belgorod, esplosione, feriti. E poi Pirlo, sempre rispettato le leggi, rammarico per le polemiche, stallo sul nome del CT azzurro. Questi principali titoli, più tardi gli aggiornamenti, restate con noi.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona,

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico in coda sulla 9 Milano-Chiasso a causa delle consuete operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese con code tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso verso Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e Cascina Merlata. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Varese, si sta in coda tra Viale Certosa e Fiera Milano, sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Bergamo e Cavenago per traffico intenso in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso milanese di questa autostrada tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e Cormano in direzione Torino. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla 7 Milano-Genova per traffico intenso tra Binasco e la Barriera di Milano. 4 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia a causa di un mezzo fermo in panne tra il bivio per la Serravalle e Voghera in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che, quando iniziavamo a scrivere con la Bic, usavamo la gomma ottagonale blu con il buco in mezzo.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente. Un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio sta per iniziare.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori. Dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.
5: Sono le 10 e un minuto. Il Gargano brucia, fiamme anche in Molise, la prefettura protette le case. Pirlo, ambassador di agenzia di scommesse russa, l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, oggi Malagò decide, malore per sé assistente di volo, atterraggio di emergenza a Dublino per un volo partito da Roma e diretto a Filadelfia. Il meteo, dopo i nubifragi si torna a 40 gradi, da mercoledì caldo in intensificazione, tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Appuntamento con le principali notizie. È stato riaperto al traffico il tratto del grande raccordo anulare, compreso tra lo svincolo Laurentina e lo svincolo Pontina a Roma, precedentemente chiuso a causa del vasto incendio di vegetazione divampato ieri nella zona. Le fiamme sono state domate e la circolazione è tornata regolare. In precedenza sul posto erano intervenute squadre dei vigili del fuoco con il supporto di mezzi aerei regionali, di un velivolo dei carabinieri e di un elicottero dell'esercito italiano. finito al centro di una polemica che va oltre la semplice scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Andrea Pirlo divide in queste ore stampa politica e ambiente federale per una somma di fattori. Non tanto lo scetticismo sulla sua esperienza da allenatore, ma soprattutto il caso dello sponsor russo Fombet con le conseguenti bordate politiche, tanto da indurre lo stesso Pirlo a prendere le distanze con un intervento sui social. Un Boeing 787-9 Dreamliner dell'American Airlines in servizio su un volo transatlantico dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto internazionale di Filadelfia è stato dirottato sabato pomeriggio verso l'aeroporto di Dublino dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina ha avvertito malore durante il volo. Secondo quanto riferito, il velivolo era in volo da circa 3 ore quando i piloti hanno deciso di dirottare l'aereo verso Dublino comunicando al controllo del traffico aereo un'emergenza medica a bordo. Il tempo torna alla canicola con l'inizio d'agosto, nuovo balzo delle temperature, l'anticiclone africano sta per farsi vivo di nuovo ad avvolgere il nostro paese con punte fino a 40 gradi, oggi ultimi residui di instabilità a sud, poi la quarta ondata che partirà, secondo i meteorologi, da questo mercoledì 29, farà sempre più caldo con sole prevalente, aumenteranno afa e temperature massime e minime nei primi giorni di agosto, secondo gli esperti, si torna a una vera e propria canicola africana con temperature roventi e valori prossimi a 40-42 gradi al centro-nord. E chiudiamo, c'è spazio ancora per un'altra notizia: identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri alla protesta dei Notav in Val di Susa, di cui una parte proveniente da Francia, Germania e Belgio. Le loro posizioni sono ora al vaglio sia dal punto di vista amministrativo che penale. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passa montagna. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 27 luglio. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova settimana di Estatissima. Entriamo ufficialmente negli ultimi giorni di questo luglio straordinario e lo facciamo con la grinta di chi non ha intenzione di sprecare nemmeno un secondo. Sentite questo ritmo sotto la nostra basetta musicale? È il battito di questa estate che corre veloce, ma noi siamo qui per cavalcare l'onda più alta insieme a tutti voi. Il lunedì è il giorno del reset, no? Il momento in cui decidiamo che tipo di energia vogliamo dare alla nostra settimana. E la nostra scelta è chiara. Vogliamo il massimo del volume e il 100% di positività. Che siate già con le valigie in mano o che stiate ancora contando i giorni che mancano alla partenza, sintonizzatevi sulla nostra radio. Abbiamo una scaletta che profuma di mare e di libertà, pronta a caricarvi per, appunto, le prossime ore. E oggi insieme a noi ci saranno anche gli ospiti per fare informazione corretta e radio di servizio estiva. Con noi il professor Francesco Pira ci racconterà le piraterie a mare, come sapersi difendere insomma dai social network e anche dallo smartphone e dal tablet, una rubrica davvero da non perdere. Subito dopo lo spazio con il nostro media partner ufficiale che è Altro Consumo, insieme alla redazione e ai suoi redattori vi porteremo tutte le notizie utili per la stagione calda, ma non solo, anche per quando rientreremo dalle vacanze. E poi lo spazio che potremmo chiamare un po' nostalgia, no? Perché andremo e stiamo ripercorrendo praticamente quelli che sono stati i grandi successi, i tormentoni delle estati fa, insieme ad una voce che è ritornata dopo tanto tempo alla radio, in esclusiva nel nostro programma, Alan Fiammenghi. Direttamente da dove? Da Cala Smeralda, dall'ombrello 13, insomma. Quindi ragazzi, a questo punto vi dico, rimanete lì, allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e lasciatevi trasportare, perché Statissima riparte ora più forte.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Allora, siamo in onda ancora una volta in diretta grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Allora, mentre state agguantando questa stagione meravigliosa e molto calda, noi andiamo a sentire il nostro amico Francesco Pira, lo ricordo, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina. Fammi salutare i tuoi studenti, perché so che sono i tuoi fan sfegatatissimi.
1: Sono al mare.
0: Vabbè, adesso se la meritano anche loro un po' di vacanza,
1: giusto,
0: però
1: è giusto.
0: Senti, proprio perché parliamo di mare, no? E diciamo che è cambiata un po' la vita proprio al mare. L'algoritmo praticamente decide tutto ormai: quale spiaggia, quale ristorante, quale discoteca, dove comprare gli abiti. Insomma, Franci, che mi dici?
1: Beh sì, certo, non c'è più un'estate come quella del commissario Montalbano, insomma, che usciva da casa e si faceva il bagno, che poi andava a mangiare sempre nello stesso ristorante. Questa prerogativa molto poetica e molto dipinta fa parte, secondo me, del passato. Oggi per qualunque cosa noi riusciamo ad utilizzare l'algoritmo, tutto quello che facciamo è un po' legato a scelte che fanno altri per noi e che certamente sono scelte fatte rispetto a quelli che sono gli indicatori che noi diamo all'algoritmo. L'algoritmo sa perfettamente come vogliamo mangiare, come ci vogliamo vestire, che cosa ci possiamo permettere a livello di lidi al mare, a livello di ristoranti o discoteche. Quindi io credo che anche questo fa parte della nostra quotidianità. È una scelta obbligata, è una scelta che facciamo in maniera autonoma. È molto difficile dirlo, perché anche chi prova a contestare questo poi alla fine è costretto sempre a ripiegare sull'algoritmo, perché è certamente quello più veloce ed è certamente quello più efficace. Quindi alla fine tutti ci facciamo condizionare. Quindi oggettivamente la nostra estate è segnata da quello che decide l'algoritmo.
0: Ecco, e viva l'estate dell'algoritmo, fammelo dire. Insomma, questo è quello che ci aspetta. Speriamo di no, dai. Cerchiamo di decidere noi che cosa fare, dove andare. Poi, se avete il vostro ristorante preferito, andateci. Insomma,
1: esatto,
0: fate la felicità dello chef e dei vostri amici.
1: L'algoritmo non ti offende.
0: Assolutamente. Grazie a Francesco Pira, che torna in estatissima settimana prossima. A presto.
1: A presto.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori. Dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
3: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Estatissima!

0: Bentornati in linea con Estatissima. Allora, ammettiamolo, non c'è momento peggiore per ricevere una telefonata di telemarketing di quando siamo finalmente in relax, che ne so, sotto l'ombrellone, no? Durante le nostre vacanze o nel bel mezzo di una cena estiva. Nonostante le nuove regole, i nostri smartphone continuano a squillare con offerte di ogni tipo. Ma allora, questo benedetto registro delle opposizioni funziona davvero? E come possiamo difenderci una volta per tutte? Oggi facciamo chiarezza con una nostra amica dalla redazione di Altro Consumo, c'è Monica Valente. Benvenuta in Estatissima.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Monica, partiamo dalle basi. Molti ascoltatori pensano ancora che il registro delle opposizioni sia solo per i telefoni fissi, ma ormai è aperto anche agli smartphone. Ci spieghi brevemente come ci si registra, quanto costa e soprattutto quanto tempo dobbiamo aspettare dopo l'iscrizione prima di vedere, o meglio non sentire, i primi risultati.
1: Allora, andiamo con ordine, quindi il registro delle opposizioni dovrebbe appunto servire, per chi non lo sa e uso il condizionale per un determinato motivo che poi spiegheremo, dovrebbe servire ai cittadini per opporsi all'utilizzo del proprio numero di telefono, anche cellulare, per finalità pubblicitarie, commerciali, di vendita dirette e di ricerca di mercato. Quindi iscrivendoci e comunicando i numeri di telefono su cui non vogliamo più ricevere chiamate di questo tipo, le chiamate di cosiddetto telemarketing dovrebbero interrompersi. Ora, come ci si iscrive? È tutto gratuito, ovviamente, c'è anche un sito web apposito, consigliamo appunto di utilizzarlo, nel senso che la procedura via web è molto lineare, diciamo, e veloce, altrimenti ci sono dei numeri di telefono da chiamare da rete fissa o da rete mobile per completare l'iscrizione, oppure via mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. La procedura in realtà è semplice e snella, è vero, è gratuita. Peccato che anche da una recentissima indagine che abbiamo svolto risulti che non è poi così efficace, perché la maggior parte dei rispondenti ci hanno rivelato di continuare a ricevere chiamate, se non tanto quanto prima, più o meno, insomma, sono poco diminuite.
0: Ecco, appunto, perché le chiamate continuano, magari da numeri che sembrano smartphone o dall'estero, no? Ma perché succede, Monica? È colpa di qualche consenso che abbiamo dato inconsapevolmente scaricando un'app o facendo magari acquisti online, o c'è chi aggira il sistema illegalmente?
1: Direi entrambe, nel senso che sicuramente ci sono dei limiti, dei motivi fisiologici di questo sistema che fanno sì che per un po' di tempo continuino ad arrivarci delle chiamate. Possono infatti continuare ad arrivare chiamate da operatori con cui esiste un contratto attivo o che sia cessato da meno di 30 giorni. In più, altro motivo fisiologico è che le liste degli operatori di telemarketing, che possono essere più svariati appunto a utilizzare questo strumento, vanno aggiornate entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro, quindi ovviamente ci sono questi sfasamenti, diciamo, temporali. Però io direi che questo sì, giustifica parzialmente magari diciamo queste condotte. La maggior parte delle volte mi sentirei di dire che gli operatori magari continuano a utilizzare le loro liste indefessamente, insomma, come se niente fosse, e continuano a contattare, sì, appunto a chiamare i contatti che in lista. Noi ovviamente cosa auspichiamo? Che allora, il registro non si è rivelato particolarmente efficace. Tu lo accennavi prima, no? Recentemente con il cosiddetto decreto bollette, per quanto riguarda l'ambito luce gas, si è cercato di introdurre un'ulteriore stretta, un ulteriore freno a queste, al telemarketing selvaggio. È diventato legge, quindi diciamo operatori si dovrebbero adeguare a queste nuove disposizioni, per cui non è più possibile effettuare telefonate o inviare anche messaggi promozionali appunto finalizzati a proporre a concludere contratti di luce gas. Però anche qua abbiamo delle eccezioni che rischiano di andare un po' a inficiare tutto il sistema, no? Un po' come per il registro delle opposizioni. Per esempio, le aziende possono contattarti se sei tu stesso consumatore a richiedere il contatto, oppure quando se sei un cliente già attivo che ha fornito consenso esplicito. Quindi, come dicevi prima tu, noi a volte purtroppo concediamo dei consensi a volte senza neanche renderci conto, certo, di star autorizzando il contatto per finalità commerciali, promozionali, e quindi perché è sempre un po', capito, un po' oscuro, no? Sono un po', sì, oscure queste procedure, è per vero, cui viene, Moni, chiesto, e a volte non ci rendiamo conto, autorizziamo e poi continuiamo a ricevere chiamate.
0: Esatto, attenzione a quello che spuntiamo, insomma, nei vari contratti anche online quando facciamo gli acquisti, per appunto tutelare anche la nostra privacy, perché qui si tratta di quella, anche quando riceviamo queste telefonate, insomma. Noi ringraziamo Monica Valente di Altro Consumo e poi ricordiamo che esistono anche delle app che purtroppo molte volte sono a pagamento ma che bloccano i numeri spam, eh? Quindi se qualcuno veramente non ne può più, ci sono, non faccio nomi, ma ci sono delle app che potete scaricare, pagare un abbonamento ed evitarvi, come ho fatto io, ve lo assicuro funziona, almeno il 99% delle telefonate. Un abbraccio, Monica.
1: Grazie, a presto.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Estatissima!

0: Eccoci ancora una volta in studio, i nostri collegamenti speciali in diretta. È un piacere essere con voi in estatissima, perché stiamo veramente ascoltando i grandi pezzi del momento e anche e soprattutto in questo momento i tormentoni che hanno fatto e hanno colorato le nostre estati fa. Diciamola così. E per raccontarci davvero un po' di storia della musica del nostro paese, ma anche la storia internazionale, abbiamo selezionato per voi, beh, insomma, da avere qua proprio in esclusiva una voce su tutte. Beh, lui la radio la conosce molto bene perché l'ha fatta veramente per anni e l'è voluta rifare. E sì, è proprio qua a rifarla con noi la radio. Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: È un grandissimo piacere, Ale, grazie, sei sempre carinissimo, gentilissimo. Noi siamo a Cala Smeralda e come sempre siamo sotto l'ombrellone 13, dove il sole scotta, ma qui ti devo dire, caro Ale, che all'ombra stessa è davvero una meraviglia. E quindi oggi dovete fare con immediatezza questo, chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi e sentire il calore del sole che vi accarezza la pelle e il rumore ritmico della risacca che cancella ogni pensiero. Se l'estate avesse un suono, beh, questo sarebbe senza dubbio la chitarra di Chris Rea in On the Beach. E questa non è solo una canzone, consentitemi di dirlo, è uno stato mentale. Con quel groove ipnotico, elegante, terribilmente rilassato, Chris Rea ci porta dritti su una spiaggia infinita al tramonto, quando l'aria si rinfresca e il cielo si tinge di rosa. La sua voce roca, calda come sabbia asciutta, ci sussurra di amori estivi e di quella libertà che deve essere l'orizzonte del mare, sai, in effetti regalare. È il brano perfetto per chi non ha fretta, per chi sa godersi il viaggio quanto la destinazione. È un classico senza tempo che trasforma ogni luogo nel posto più bello del mondo, quello accanto a chi amiamo, proprio lì, sotto il sole, magari vicino anche a me. All'ombrellone 13. Chris Rea, On the Beach. Alla prossima onda.

Proprio oggi, no? È iniziata l'ultima settimana di luglio, il mese sta volando veramente via velocissimo, insomma. E perché vola via? Perché, insomma, il tempo è così, no? È sovrano. E noi cerchiamo di regalarvi ogni puntata con qualcosa di speciale all'interno del nostro radio show davvero esclusivo per questa stagione caldissima. Se vi siete persi qualche nostro intervento o intervista, ricordo che potete trovarlo sul nostro podcast ufficiale estatissima.it, sempre aggiornatissimo anche durante queste giornate da Sol Leone. Seguiteci però anche sui nostri social Facebook e LinkedIn. Grazie per aver iniziato la settimana insieme a noi e alla nostra musica. A domani stessa ora per continuare a vivere l'estate al massimo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
3: Al centro esatto della musica, musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. La russa Meloni, presidente della Repubblica, lo diventerà, magari non stavolta. Incendi mostruosi in Francia e Spagna, oltre 125.000 gli evacuati. Livorno minaccia vigili con un coltello, agente spara e ferisce il senza tetto. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeri. Apriamo con la politica. Giorgia Meloni, presidente della Repubblica. Secondo me lo diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta e non questa. Ignazio La Russa, presidente del Senato, vede un futuro al Quirinale per l'attuale premier. Quando? Non lo so, ma se un giorno Meloni diventasse presidente della Repubblica sarebbe un grande bene per l'Italia. Non credo voglia farlo adesso, ma non c'è nessuna ragione che possa suonare come allarme, ha detto La Russa all'estate del Principe a Viareggio. Secondo il presidente del Senato, anche una fetta del centro-sinistra ne sarebbe felice. L'esponente di Fratelli d'Italia non si considera un candidato alla successione di Sergio Mattarella. La presidenza della Repubblica non è una cosa che io potrei reggere, è un ruolo, mi perdoni, il presidente della Repubblica un po' ingessato, un po' chiuso. Per gli esteri, i vigili del fuoco hanno affrontato un'altra giornata di lotta contro i vasti incendi che stanno devastando le foreste di Francia e Spagna, con le previsioni di un'altra ondata di caldo nel sud-ovest della Francia che minacciano di aggravare la crisi. Oltre 325.000 persone sono fuggite dalle proprie case a causa di alcuni dei peggiori incendi boschivi nella storia dei due paesi, che imperversano nel sud-ovest della Francia e nella Spagna centrale vicino Madrid. I roghi che stanno devastando la Francia, tra i più grandi dal secondo dopoguerra, hanno generato un pirocumulo nembo senza precedenti, una gigantesca nube di fuoco che crea venti propri e produce fulmini, alimentando così ulteriori roghi, come ha dichiarato la Federazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Francia. La cronaca: un uomo di 42 anni senza fissa dimora è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale a San Vincenzo, Livorno. È accaduto ieri, domenica 26 luglio, davanti ad un supermercato di via Biserno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, originario della Spagna, avrebbe dato in escandescenze e, brandendo un coltello, minacciato delle persone all'esterno del supermercato. Nel tentativo di calmarlo, gli agenti della polizia si sono avvicinati al 42enne, ma lui avrebbe tentato di accoltellarli. A quel punto uno degli agenti, nel tentativo di difendersi, avrebbe esploso un colpo di pistola che ha raggiunto il senza tetto all'addome. Sul posto la polizia di Stato e i sanitari del 118. Economia: entro il 31 luglio tutti gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno recepire la direttiva 2024/1799, finalizzata a incentivare la riparazione dei beni di consumo, ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili e contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata. In base alle nuove regole europee viene introdotto l'obbligo in capo ai produttori di riparare, anche fuori dal periodo di garanzia legale, un bene rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile. E chiudiamo con lo sport. Dopo la bufera, Andrea Pirlo rompe il silenzio e fa chiarezza sui suoi legami con la Russia. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse di cui il presidente dell'attuale club di Pirlo, lo United FC di Dubai, Sergei Lomachin, è azionista, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, indeciso se affidargli la panchina della nazionale. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono, ha dichiarato Pirlo. È tutto, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili e se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese con code tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Cascina Merlata, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Varese, si sta in coda tra Viale Certosa e Fiera Milano, sempre a causa del traffico intenso. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia per un incidente avvenuto tra Desenzano e Silmione verso Venezia. Auto in fila sul tratto urbano di questa autostrada per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e Cormano in direzione Torino. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla A7 Milano Genova per traffico intenso tra Binasco e la barriera di Milano. Coda anche sulla A21 Torino Piacenza Brescia di 3 km tra il bivio per la Serravalle e Voghera per un mezzo in panne in direzione Brescia e di un chilometro tra Manerbio e Ponte Vico Robecco per lavori in direzione Torino. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: cappuccino.
1: David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.
2: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Il ministro Piantedosi: le forze democratiche si distanzino dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato. Ucraina, attacco su Rostov in Russia. Furto notturno in una pizzeria, il proprietario condivide sui social le foto del ladro. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ormai è chiaro a tutti che esiste un'internazionale della violenza e del disordine che utilizza un tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. È attaccare chi indossa una divisa significa attaccare lo Stato. Lo sostiene il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della guerriglia Nottava in Val di Susa che ha fatto seguito agli scontri di Bologna. Per gli esteri, nella città di Rostov sul Don, nella Russia meridionale, sono state udite delle esplosioni durante la notte. Il sindaco ha confermato gli attacchi ucraini, affermando che un edificio residenziale è stato danneggiato. Il ministero della difesa russo ha riferito di aver abbattuto 276 droni ucraini sul territorio nazionale. La cronaca: anche questa notte qualcuno è entrato in una delle nostre attività, portando via come sempre quel poco che si riesce a trovare in cassa. Inizia così il post di Daniele Lanzara, proprietario della pizzeria La Borgata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo il furto subito. Il dato davvero allarmante è che da qualche anno a questa parte nella nostra città sembra si possa agire indisturbati. Appartamenti, supermercati, banche e piccole attività come la nostra continuano a essere presi di mira, sottolinea. La sensazione più frustrante è quella di avere le mani legate. Si ha l'impressione che le risposte non siano sufficienti a contrastare un fenomeno che continua a ripetersi, con il rischio di alimentare un crescente senso di impunità. Economia: un intervento ponte puntato in particolare sul gasolio è quello a cui starebbe lavorando in queste ore il governo, prima di poter liberare maggiori risorse dopo i calcoli del MEF sull'extragettito IVA di luglio per l'accise mobili. E chiudiamo con lo sport. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United FC di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui cercava di spiegare la sua posizione in merito al caso Fombet. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di giornata.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
1: No, no, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
0: Sì, Noi soli e voi lontani.
1: Che era un altro singolo, prima ancora certo. È riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
0: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
1: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
0: Sì.
1: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
0: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
1: Semplicemente Alessandro Romano.
0: Sì.
1: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
0: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: caccia.
1: Se lo cercate su Google, caccia Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

trovi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare in giro, non c'è un'anima. Questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Chiasso per traffico intenso alla barriera di Como Grandate sia in direzione Milano che verso la Svizzera. Su questa autostrada un chilometro di coda sempre a causa del traffico intenso tra Como Montolimpino e Como Grandate in direzione Milano. Auto in fila sul tratto urbano di questa autostrada per traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e Milano Est in direzione Torino. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione la Milano Meda. Altri rallentamenti sono segnalati sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e Molino Dorino verso l'Autosole. Intenso e rallentato il traffico anche sulla 1 Milano Bologna tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest in direzione il capoluogo lombardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

nell'angolo dei ricordi di una musica. Oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Ora musica.

0: Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, Futuro 3000 è il titolo del singolo.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Futuro 3000, Namida, al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo, Il bisogno di amare.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 13 e 53 minuti.
3: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Manifestazione in Ottawa, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, fermati quattro antagonisti stranieri. Attentato a Berlino, parla il padre di Abdul Balut, gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Alto Adige spia la ex con un drone, arrestato lo stalker high tech. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. I due esponenti del governo sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, da dove si sono spostati in valle in elicottero. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna. Ci sarebbero quattro persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. Per gli esteri, secondo il padre di Abdul Balut, il presunto autore dell'attentato al Pride a Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica Stato Islamico. Il 64enne, attualmente in Libano, ha raccontato a un settimanale tedesco di aver parlato al telefono con il figlio proprio il giorno della strage. Mi ha detto che gli mancavo e che avrebbe voluto essere con noi in Libano in quel momento, ha affermato. Il padre ha sostenuto che la famiglia non abbia alcun legame con l'ideologia dello Stato Islamico. Siamo sciiti, non lo sosteniamo, ha dichiarato, precisando tuttavia che il figlio simpatizzava per la corrente sunnita dell'Islam. La cronaca spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari. Non era la prima volta che lo stalker monitorava l'ex compagna, infatti era già conosciuto dalle forze dell'ordine e in precedenza aveva ricevuto un ammonimento dal questore proprio per precedenti pedinamenti e condotte persecutorie nei confronti della stessa donna. Economia, la CGIL ha presentato un'esposta alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposta è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ha spiegato la CGIL in una nota, né di una contrapposizione pregiudiziale all'opera, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle varie infrastrutture di cui il Sud ha bisogno. E chiudiamo con lo sport: sono ore decisive per il futuro della nazionale. Il caso Fombet ha fatto saltare la nomina al nuovo commissario tecnico di Andrea Pirlo. A svelarlo è stato sul social lo stesso ex centrocampista, fortemente sponsorizzato da Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT, adesso a rischio c'è anche Maldini, che potrebbe lasciare il progetto al pari dell'advisor Leonardo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: minuto. Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Manifestazione Nottav, Meloni e piante dosi in Val di Susa, fermati 4 antagonisti stranieri. Cina, tifone Noul devasta la provincia del Guangdong, evacuato 800.000 persone. Nuovo stop dei treni a Firenze, cosa cambia fino al 30 luglio? Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda del governo, la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi si sono recati in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti in Ottav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. I due rappresentanti del governo sono giunti all'aeroporto di Torino Caselle, dove si sono poi spostati in valle in elicottero. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna. Ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera e probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. Ci spostiamo agli esteri. Il tifone Noul si è abbattuto sulla città costiera di Ouizu, nella provincia del Guangdong, in Cina, portando venti violenti e piogge torrenziali che hanno allagato le strade, abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari, interrotto i trasporti e costretto all'evacuazione di oltre 801.000 residenti. Lo riporta il quotidiano China Daily. La cronaca, nuovo stop dei treni al nodo di Firenze, iniziato domenica alle 23, durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Trenitalia comunica che sono previsti lavori di manutenzione programmata e che i treni a alta velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. È previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Per i treni Roma-Milano che vengono stradati via linea tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Il nuovo stop è legato alla fase conclusiva dell'intervento di sostituzione della cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino, situato nel nodo ferroviario di Firenze. Il cantiere prevede la posa del nuovo ponte del peso di circa 550 tonnellate in un'unica soluzione. Gli operatori utilizzeranno una gru da 2000 tonnellate dotata di una capacità di sollevamento fino a 1600 tonnellate, configurandosi come uno dei mezzi di sollevamento di maggiori dimensioni impiegati in Europa per tipologie di intervento analoghe. Economia, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei Ministri si riunirà quest'oggi alle 17.30. Sono attese misure contro il caro carburanti, mentre le associazioni dei consumatori ribadiscono la richiesta di un nuovo taglio delle accise. Per trovare un valore più alto della benzina self bisogna tornare a inizio ottobre 2023, mentre per il diesel self a metà marzo 2022. E concludiamo con lo sport. Per la panchina azzurra tornano in gioco i nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini, con Stefano Pioli e Raffaele Palladino potenziali outsider dopo che Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale. L'ex centrocampista è infatti al centro della bufera legata ai suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Eh sì, effettivamente è arrivato proprio il momento di ascoltare la musica degli anni 70 e 80. Ben trovati un'altra volta con i Golden Classic. Sono il solito Marco Del Vais, è quello che non cambia mai da qualche anno a questa parte. Anzi, purtroppo dovrebbe diventare più serio e in realtà diventa sempre peggio. I capelli grigi non fanno grande effetto su di me. Comunque, credo però a livello musicale di portare qualcosa di importante, perché andiamo a navigare sempre nella musica degli anni 70-80, magari qualche ragazzo che è giovane scopre solamente grazie anche a questa trasmissione alcune canzoni che magari poi possono diventare le sue preferite. Questa è sempre la mia speranza, comunque quella di presentare delle canzoni che piacciono e che vi, soprattutto vi tengano compagnia, ok? Allora dai, oggi sono abbastanza carico perché ho nella programmazione, a parte il fatto che ho il mixer che è colmo di CD, quindi oggi sentiremo diverse canzoni proprio dal CD, quindi un suono un pochettino più digitale, più bello magari rispetto anche a degli album rippati. Però sono carico perché so che ci sono delle canzoni molto molto belle.

0: credo che incominciare un appuntamento con una canzone del genere mi dia proprio una grande carica, mi dia soprattutto una grande carica, perché devo star qua con voi per i prossimi 50 minuti, quindi insomma dobbiamo passare della gran bella musica. Una correzione un attimo al microfono e siamo pronti, belli liberi, per presentarvi questa cantante. Lei è Shannon Bryant, insieme ai fratelli, insieme al resto della band degli Atlantic Star, hanno cantato per noi questa canzone che si intitola Circles, Circles. Ne hanno fatte tante di belle, gli Atlantic Star. Bisognerebbe avere a disposizione non so quante settimane per passare nella loro musica. Forse posso dirvi semplicemente quella che è stata la più importante del 1982, che era proprio questa qua, da Brilliance, l'album. Ora nel Golden Classic si schiaccia questo tastino e arrivano due grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su

0: Abbiamo detto alla macchina: facci sentire due belle canzoni, una più bella dell'altra. E lo ha fatto effettivamente, facendoci sentire questi due grandi successi. Da prima con Betty LaBette, grande cantante americana di musica soul, è nata nel 1946, poi potremmo fare tutta la sua storia. Cantante che comunque si è esibita anche, pare, con James Brown e Beanie King e naturalmente oltre a Otis Redding, che sono stati dei grandi personaggi della musica soul, che anche in Europa si erano conosciuti. Poi aveva fatto questa parentesi un po' più leggera dal 1980 con un album che si chiamava Tell Me a Lie. Abbiamo sentito la canzone, quella che si intitolava I Can't Stop. L'ha detto un sacco di volte nel corso della stessa. Va bene, poi musica un pochettino più leggera, la possiamo definire così, o molto simile a quella che abbiamo sentito pochi istanti fa. Comunque sia, un grande successo di Brother Johnson, quelli di Celebration. A me piace tantissimo quella canzone, come piace anche tantissimo questa qua, quella che si chiama Stop. Attenzione, ve lo dico, se amate i generi forti, tenetevi, perché sta per arrivare un grande pezzo insieme ai
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: Ve la devo presentare questa canzone? Dai, ha un inizio che è unico e più raro anche. Comunque dai, K-I-S-S.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: va bene questa canzone per darvi un po' una scossa? Immagino proprio di sì. Formazione americana nata a New York nel 1973, arrivata qua in Europa qualche anno dopo, 77-78, gli anni più importanti. In particolar modo perché nel 1979, se non ricordo tanto tanto male, usciva quell'album che si chiamava Dynasty, che era un album quasi del rilancio, perché ci sono stati dei pezzi negli anni precedenti, degli album più che altro precedenti, che avevano fatto un successo così così. Questa era la più famosa di quell'album, si chiamava I Was Made For Loving You. Questo è Golden Classic, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

scusatemi, quando c'è questo genere musicale non vi sorride la vita. Infatti la vado quando c'è la Sal Soul Orchestra, ma in questo caso una voce che faceva parte della Sal Soul Records, casa discografica nata prevalentemente per fare ascoltare in America la musica disco e funk, ma non solo in America, perché poi

fondata da tre fratelli nel 1974, pensate un attimino. Questi decidono la mattina di alzarsi e dicono: facciamo questa casa discografica perché sono sicuro, anzi saremo sicuri di proporre al mondo delle cose che rimarranno indelebili. Hanno perfettamente avuto ragione, perché quando si va a sentire queste belle canzoni così, beh ragazzi miei, si ritorna a vivere, almeno per chi ama questo genere musicale. Va bene, poi dobbiamo dire che lei è Carole Williams, è stata la prima cantante ad avere un contratto con questa casa discografica, e la canzone che abbiamo sentito oggi insieme era veramente molto molto bella. 1979. Vabbè, si parlava di donne, proseguiamo ad ascoltare le musiche delle donne. In questo caso lei era una ragazza cattiva, però molto cattiva. Avete presente la copertina? Lo dissi già in un'occasione nella presentazione.

0: bene, non dobbiamo dire tante cose su di lei perché probabilmente conoscete tutti i suoi più grandi successi, ma lei nasce comunque come la nuova regina della disco, the queen of disco, alla fine degli anni 70, con tanti diversi successi, due in particolar modo, I Feel Love, non so se ve lo ricordate, e Hot Stuff. Ma io ci metterei tranquillamente anche questa canzone che abbiamo sentito fino adesso qua nel nostro Golden Classic. Questa era Bad Girl, che Golden Classic prosegue con altra grande bella musica.
1: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.

state sognando? Sì, perché questa è una canzone che fa rilassare veramente alla grande, ma nel vero senso della parola. Cioè, se voi state sentendo questa canzone in cuffia, beh, a parte il fatto di un'incisione veramente bella, digitale, che non è male, poi soprattutto questa armonia che si è creata con questa Touch of Orly Closer, album che era del 1983. Pensate un attimino quanti anni ha questo disco. Era forse la più bella dell'album, quello che si chiamava Yours Forever. Anche se io comunque considero un grande capolavoro quello che si chiama Straight to the Point, con sempre gli Atlantic Star protagonisti, 1979, qualche anno prima. Giusto per dirvi, Straight to the Point, che era la canzone che prendeva il nome dell'album, ma io forse di questo 33 giri qui ricordo con grande ammirazione e soprattutto amore quella che era Falling in Love with You, che è stato un grandissimo successo. Va bene, dai, stiamo per arrivare alla seconda pausa del nostro Golden Classic. Lo facciamo con questa grande cantante, che è Carly Simon, quella che aveva fatto I'm So Wayne, quella là, sì, poi ne ha fatte tante altre. Sono veramente tante che me le sono anche dimenticate. Però, in compenso,

0: permetterà alla gente di ballare al suono di questo reggae disco? Lo possiamo definire tale? Probabilmente sì. Beh, ve la ripresento bene. Questa è Carly Simon con Why.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Ormai dai, di lui si può sapere ormai tutto, o si è saputo tutto tanto tempo fa, e Barry White, lei forse un po' meno, ma comunque cantante molto importante nel gruppo delle Love Unlimited, formazione che ha sempre accompagnato Barry White nei suoi più grandi successi. Questo è l'unico album che hanno fatto insieme, quello che si chiama Barry White and Glodin White, e vale a dire Barry and Glodin. Album che è uscito nel 1981 e che abbiamo voluto oggi riascoltare con questa canzone che si intitola I Want You. Passiamo nel 1984.

0: Booker Newberry III. Non so se ce n'erano uno e due prima di lui. Probabilmente si è voluto chiamare in questo modo perché aveva dei suoi motivi personali e comunque ha formato intorno agli anni 70, esattamente 1985, insieme ad altri quattro giovanotti, un gruppo che si chiamano Sweet Thunder, facendo un discreto successo nella metà degli anni 70, poi dopo però alla fine si sciolgono nella seconda metà appunto di questi anni 70. Di lui in particolar modo questa canzone è probabilmente la più importante, la più famosa che ha fatto e che ogni tanto è bello riascoltare. Si chiama Love Town, nel nostro Golden Classic. Attenzione, amate la musica dei Creedence Clearwater Revival? Arrivano!
1: Stai ascoltando Golden Classic.

0: questa canzone viene ascoltata anche due volte alla settimana, secondo me non dà fastidio, anche perché quando parla di una bella giornata, beh, è tutto di positivo. Sapete, sentirla magari già la mattina alle 7, una cosa del genere, ti dà una bella carica. Non male, non male. Bill Withers, grande canzone dal 1977. Oggi stiamo dando un sacco di date. L'album è conosciuto in particolar modo per questa canzone. Dai, era un anno un po' particolare, 1977. Cominciavano a uscire questi grandi cantanti della musica soul con pezzi molto molto radiofonici, perché ai tempi, all'inizio dell'era del 1977 delle radio, incominciavano a farsi sentire queste canzoni. E quindi questi album venivano passati per pezzi più o meno orecchiabili, ok? Diciamo in questo modo. Va bene, il Golden Classic finisce su questa canzone con Kerry Lucas. Si chiama Show Me Where You Coming From. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento di Golden Classic, sempre su questa radio. Ora arriva Paolo, ciao.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda le speranze di una nuova tregua Stati Uniti-Iran in Medio Oriente. Il ministero degli esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si tratta di una questione bilaterale tra Iran e Oman, ha detto un portavoce, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa, attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Andiamo in Germania, ha rilasciato a Berlino un secondo sospettato di avere partecipato all'attacco contro il Gay Pride. I sospetti a suo carico non si sono concretizzati, parla lo sport.

0: Teodosi ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in ottava di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Meloni e Piantedosi sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle e sono spostati in valle in elicottero ad attenderli sul posto il capo della polizia Pisani. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori. Le indagini ipotizzano il reato di devastazione, ma non si esclude che i singoli possano essere contestati anche altri reati. Il calcio: Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale, lo annuncia lui stesso in un nuovo post su Instagram che completa quello di questa notte, nel quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse FOMBET. Ho preso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, scrive Pirlo, che afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome e assicura di avere sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi, contratti e impegno con FOMBET di natura solo commerciale e sportiva, senza alcuna implicazione politica. L'amore per l'Italia, conclude, tuttavia, non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Un'ultima notizia in chiusura: oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito per parlare dell'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, successivamente alla luce dei dati dell'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Come ogni altro membro del gruppo dei Kiss, anche Paul Stanley si è costruito un personaggio, lo Star Child, il figlio delle stelle, ispirato al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Don Giovanni di professione mescola nella sua immagine lati virili a una vela androgina. Il suo trucco è tra l'altro uno dei più semplici da replicare. Alla base bianca basta aggiungere una stella nera sull'occhio destro e un vistoso rossetto rosso per rendere le labbra carnose.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferini, questo lunedì 27 luglio. Medio Oriente in apertura. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda le speranze di una nuova tregua Stati Uniti-Iran in Medio Oriente. Il ministero degli esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si tratta di una questione bilaterale tra Iran e Oman, ha detto un portavoce, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa, attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Andiamo in Germania, rilasciato

polizia in uno scontro a fuoco indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo usciti, non sosteniamo l'ISIS. Mio figlio amava i sunniti, ha detto il 64enne, riteneva cattivo il gruppo terroristico islamico. Ma Abdullah avrebbe litigato con il padre che non gli permetteva di portare la barba lunga. Vi spiego solo in un modo quello che è successo, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, ha aggiunto il padre del killer. Torniamo in Italia, la presidente del consiglio Giorgia Meloni con il ministro dell'interno Piantedosi ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in ottava di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Meloni e Piantedosi sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, sono spostati in valle in elicottero, ad attenderli sul posto il capo della polizia Pisani. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori. Le indagini

0: per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fomet. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, scrive Pirlo, che afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome e assicura di aver sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi, contratti e l'impegno con Fomet di natura solo commerciale e sportiva, senza alcuna implicazione politica. L'amore per l'Italia, conclude, tuttavia, non dipende da un carico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Un'ultima notizia in chiusura: oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito per varare l'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, successivamente alla luce dei dati dell'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A4 traffico intenso con code a tratti tra Pero e Milano Est verso Venezia. Altre code dovute al passaggio in dogana sulla Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Scarso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Altre code a tratti dovute al traffico sono presenti sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Varedo in direzione Meda. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Ormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Altri lavori sono previsti sulla 8 dei Laghi dalle ore 22 alle 5 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Sempre sulla 8 ma dalle 21 alle 5 chiuso anche il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
4: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
3: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
5: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla A4, traffico intenso con code a tratti tra Pero e Milano Est verso Venezia. Altre code dovute al passaggio in dogana sulla Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Scarso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Altre code a tratti dovute al traffico sono presenti sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Varedo in direzione Meda. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Romano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Altri lavori sono previsti sulla 8 dei Laghi dalle ore 22 alle 5 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Sempre sulla 8 ma dalle 21 alle 5 chiuso anche il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Cuneo.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Cuneo. Semplice.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
0: Radio, internet, televisione.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sono le 17:58.
1: Anzi, di un accordo Stati Uniti-Iran, rilasciato.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda le speranze di una nuova tregua Stati Uniti-Iran in Medio Oriente. Il ministero degli esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si tratta di una questione bilaterale tra Iran e Oman.

il padre del killer. Torniamo in Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro dell'Interno Piantedosi ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in Ottave di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Meloni e Piantedosi sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, si sono spostati in valle in elicottero ad attenderli sul posto il capo della polizia Pisani. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori.

Instagram, che completa quello di questa notte, nel quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, scrive Pirlo, che afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome e assicura di aver sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi, contratti e impegno con Fonbet di natura solo commerciale e sportiva, senza alcuna implicazione politica. L'amore per l'Italia, conclude, tuttavia, non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Un'ultima notizia in chiusura: oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito per preparare l'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, successivamente alla luce dei dati dell'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Era

0: È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time e sono Lilia, come sempre a quest'ora noi ci salutiamo e vi presento la puntata che sarà sicuramente piena di sorprese molto belle, perché ci sarà la musica, questo è poco ma sicuro. Ascolteremo un bel po' di grandissimi brani degli anni 70, 80, 90. Ci saranno ovviamente anche le nostre storie, le notizie, le curiosità che tiriamo fuori, che raccogliamo appositamente per voi cari ascoltatori, e ovviamente due appuntamenti con Disco Estate e due appuntamenti con Radio Punto Classic, che portano sempre i migliori successi degli anni 70, amici miei. Allora, per iniziare alla grande con il piede giusto, poi partiamo con il nostro primo brano che è già pronto per essere ascoltato. Loro sono leggendari U2 e il brano si intitola Song of the Future. Buon ascolto.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Abbiamo ascoltato U2, leggendario U2, come dicevamo, Song of the Future, così si intitola questo brano che è stato davvero molto piacevole. Ma parliamo un attimo di Milano. Milano è una grandissima città, chi la odia e chi la ama, però in ogni caso è innegabile che non smette mai di stupirci. La città cambia volto molto spesso, appaiono dei palazzi nuovi, degli edifici nuovi, gli interi quartieri si rinascono. E questa è una cosa molto bella, perché Milano ha sempre una sorpresa, e stavolta c'è una novità in un luogo per niente nuovo, molto famoso e conosciuto. Stiamo parlando della stazione centrale. Ma cosa potrebbe cambiarsi lì? Mica rifanno da capo la stazione? No, non possono farlo solitamente, perché è un luogo troppo storico e troppo di valore culturale per essere modificato così drasticamente. Ovviamente non cambierà nulla di ciò che c'è già, ma apparirà un qualcosa di nuovo. Tra poco i dettagli, restate con noi.

Eccolo qua il nostro primo appuntamento con Radio.Classic, che è andato molto molto bene, assolutamente, perché abbiamo ascoltato The Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. Siamo volati negli anni 70, ragazzi, come sempre ci piacciono questi viaggi musicali, why not, why not. E comunque in Milano, dicevamo, è una città sempre in cambiamento, sempre in evoluzione, se si può dire così, e certi luoghi però hanno dei monumenti di un enorme valore storico e non si possono toccare. Questo riguarda anche la famosissima e bellissima Stazione Centrale. Non si può cambiare il suo volto, ma si può aggiungere qualcosa. Ma dove? Allora, sul piano terra, a mezzato e ai livelli superiori. Tempo fa c'erano delle attività commerciali lì e ora non c'è niente. Però cosa arriverà? Nessun negozio, se magari avete pensato quello, no? Un hotel di lusso, piuttosto un hotel di lusso. Il nome poi sarà svelato tra qualche mese. Lo sappiamo solo che farà parte della catena internazionale. E Roberto Murge e Marco Piva cureranno l'architettura e il design degli interni. E sono due nomi molto grandi e di un certo valore nel mondo delle hotellerie. E ovviamente, perché questo sarà l'hotel che sorgerà all'interno della Stazione Centrale, che stiamo parlando, e l'hotel sarà di lusso. Per questo ovviamente solo i migliori ci saranno a crearlo. Il luogo scelto non è proprio un luogo che uno possa aspettarsi per la costruzione dell'hotel, certo la stazione, dentro la Stazione Centrale, però è stracomodo se ci pensate, perché una volta arrivati in stazione si potrà fare subito il check-in, non si dovrà andare da nessun'altra parte. Prima però ci sarà da vedere il prezzo. Se è un hotel di lusso, giustamente i prezzi possono essere abbastanza alti, e poi considerando anche la posizione molto molto strategica. La stazione, se non sapevate, è già attiva dal 1931 ed è la prima volta in assoluto che dentro apparirà un hotel, e poi di lusso, quindi chissà come sarà. Vedremo cosa ne esce fuori a fine lavori, staremo

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ve l'ho ricordato, il brano di Anita Baker, si chiama Just Because, è proprio questo brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Punto. È il bellissimo brano degli anni 80, fa parte del suo album Giving You the Best That I Got. E quindi è sempre un bel salto nel passato che facciamo insieme a voi cari ascoltatori, quel viaggio musicale molto nostalgico ma molto molto bello. E quindi stavamo dicendo, su dentro la stazione centrale sorgerà un hotel di lusso, attenzione, hotel che ancora per il momento non sappiamo come si chiamerà, che marca è, ma sappiamo solo che fa parte della catena internazionale, quindi aspettiamo uno dei grandi nomi sicuramente. E sarà curato tutto, anzi in particolare l'architettura e il design degli interni saranno curati da Roberto Murge e Marco Piva, sono due nomi molto grandi ovviamente nel mondo delle hotellerie, e non a caso, perché l'hotel sarà di lusso, lo ribadiamo ancora una volta, e chissà come sarà, perché comunque l'hotel dentro, proprio dentro la stazione centrale, non abbiamo mai visto una cosa del genere. Ci sono dei negozi, certo, dei bar, ristoranti, ma un hotel mai visto. Quindi vediamo come sarà, magari sarà bello sicuramente, sì, vediamo se sarà comodo, ovviamente per tanti motivi, in una posizione molto strategica, arrivati da qualche parte in treno subito si può entrare in hotel, ed è una cosa molto comoda. Ovviamente la zona di stazione centrale direttamente adiacente magari non è così tanto tranquilla, ma sono scelte, insomma, poi staremo a vedere come sarà questo hotel. Amici miei, su questa nota chiudiamo la nostra prima parte, segue la seconda, sono Lilia e noi ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico Ecce Lombardia.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, traffico rallentato tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Sulla Milano Meda abbiamo delle code per un incidente tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Altri lavori sono previsti sulla 8 dei Laghi dalle ore 22 alle 5 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Sempre sulla 8 ma dalle 21 alle 5 chiuso anche il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Molto molto bene, abbiamo iniziato la grande, la nostra seconda parte con Mr. Rain, San Giovanni, la fine del mondo. Bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time, sono Lilia e abbiamo aperto la nostra seconda parte da quello che avete già capito sicuramente. Ma la bella notizia è che potete ascoltarci davvero ovunque in tutto il mondo. Se andate sul nostro sito basta cliccare su radio.it, entrate dentro e ci sono due iconcine che vedrete, una a destra, l'altra a sinistra. Se cliccate su quella a destra ci vedrete pure, e se cliccate su quella a sinistra ci ascolterete soltanto in audio, quindi scegliete voi. Se siete in macchina da qualche parte, allora cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Quindi amici miei, per continuare la grandissima, questo lunedì, che capisco che le lunedì potrebbero esserci un po' pesanti, magari siete già in vacanza, ben per voi, siamo molto contenti per voi, ma in ogni caso, qualsiasi cosa che facciate, noi siamo sempre qua apposta per tenervi compagnia, per alleggerirvi questa giornata, questa serata soprattutto. Per appunto continuare bene, ascoltiamo questo brano che possiamo ascoltare grazie all'appuntamento con Radio Punto Classic. C'è una sorpresa anche questa volta. Buon ascolto.

Eccolo qua, la sorpresa di Radio Punto Classic, come sempre è molto bella. Abbiamo ascoltato Billy Joel con la sua Moving Out. Siamo volati negli anni 70, come sempre, amici miei, perché ci piace ricordare questi grandissimi brani degli anni 70. Ma avete mai sentito parlare del turismo gastronomico? E praticamente quando viaggiamo cerchiamo anche un luogo non solo bello, ma anche dove si mangia bene, giustamente, perché per tanti di noi è una cosa automatica, certo, perché comunque è chiaro che vogliamo mangiare bene durante la vacanza, però talvolta non facciamo una ricerca così approfondita per capire se e dove si mangia bene. Invece nel caso del turismo gastronomico è proprio la prima cosa che si fa, ecco, si è sicura che si mangia bene in quel luogo. La vacanza si costruisce attorno al cibo, non solo, certo, non solo il cibo, ma questa è la priorità assoluta, diciamo, in questo tipo di vacanza. Se vi incuriosisce il turismo gastronomico, restate con noi. Tra poco andremo a scoprire la classifica dei luoghi migliori.

Anche questo brano ricorderanno in tanti, perché comunque ha fatto storia anche questo brano di Daft Punk, Around the World. Siamo andati negli anni 90, ragazzi, beati anni 90. E adesso stiamo parlando delle vacanze. Beh, certo, c'è chi è già partito, chi deve ancora partire, però proprio siamo in tema, è molto molto attuale in questo periodo. Oggi parliamo di un tipo di vacanze particolare, il turismo gastronomico, così si chiama. Ma cosa vuol dire? La meta delle vacanze si sceglie in base all'unico fattore: se si mangia bene in quel luogo, praticamente. Ma dove si mangia meglio in assoluto? I ricercatori ci dicono che c'è una classifica in merito, hanno stilato una classifica appositamente per questo. Nella top 3 ci sono tutte le città italiane, comunque Napoli è al terzo posto, seguita da Venezia e poi Roma. Allora è Roma dove si mangia meglio in assoluto in vacanza, ma come mai? Hanno analizzato un po' di criteri: il numero di piatti locali e nazionali, se ce ne sono tanti, se ci sono dei corsi di cucina, se ci sono i ristoranti inseriti nella categoria Eat Like a Local, mangio come un local, e comunque tanti tanti altri. E allora è assolutamente meritata la vittoria di Roma, perché comunque basta ricordare la loro pasta, cacio pepe, le bruschette, supplì, tanti tanti piatti molto conosciuti in tutto il mondo, insomma. E comunque ci viene l'acquolina in bocca giusto a nominare questi piatti, ditemi la verità anche a voi. Ma comunque anche Venezia e Napoli sono le città che sono che meritano la nostra attenzione, che sono noti anche per quello, perché sono tanti piatti tipici, deliziosi anche lì, amati in tutto il mondo. Anche le città non italiane ci sono in questa classifica, c'è Istanbul, Parigi, Madrid e Budapest. Ecco, questa città si mangia da Dio, sappiatelo. Però quindi, a quanto pare, se vogliamo mangiare bene in vacanza non serve andare fuori dall'Italia. Ma comunque questo sapevamo

0: Beh, abbiamo ascoltato proprio un pezzo di storia grazie al nostro appuntamento con Disco Estate. Shake Your Booty di KC and the Sunshine Band, ovviamente sono loro, e la canzone è pubblicata nel 1976, pensate un po', e ovviamente la conoscete tutti, l'abbiamo sentito anche in una commerciale un po' di anni fa. Insomma, la canzone inizialmente ha avuto un po' di accolto, è stata accolta con una certa controversia, perché comunque il testo è stato interpretato un pochino con la connotazione sessuale che non piaceva all'inizio, però in realtà il significato di questa canzone vuol dire alzarsi e dal sedile, alzarsi dal loro sedile appunto, e uscire a farlo, nel senso iniziare a fare qualcosa, iniziare a mettersi in movimento, e questo è proprio il significato della canzone, ed è significato assolutamente molto positivo e ci piace, non si può dire di no, nel senso ci piace veramente tanto. Amici miei, allora noi abbiamo scoperto che comunque Roma è vincitrice in una classifica dove si mangia meglio in assoluto quando siamo in vacanza, ma non c'era nessun dubbio, e comunque questa classifica tutte e tre città sono italiane: Roma, seguita da Venezia e poi Napoli. Insomma, non ce n'era neanche da dire, questo era abbastanza evidente, quindi abbiamo avuto solo un'altra volta la nostra conferma, quindi non serve andare all'estero per mangiare bene in vacanza. Amici miei, su questa nota dobbiamo salutarci, la nostra puntata è arrivata alla fine. Io sono Lilia e vi auguro buon proseguimento di questa serata. Noi ci sentiamo domani sera, sempre qui su Radio Punto dalle ore 18. Buona serata e a domani, ciao!
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura Medio Oriente. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda le speranze di una nuova tregua Stati Uniti-Iran in Medio Oriente. Il ministero degli esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si tratta di una questione bilaterale tra Iran e Oman, ha detto un portavoce, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa, attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Andiamo in Germania, ha rilasciato a Berlino un secondo sospettato di avere partecipato all'attacco contro il Gay Pride. I sospetti a suo carico non si sono concretizzati, parla lo Spiegel, intanto il padre del giovane Abdul, 21 anni, tedesco di origini libanesi, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo usciti, non sosteniamo l'ISIS, mio figlio amava i sunniti, ha detto il 64enne, riteneva cattivo il gruppo terroristico islamico. Ma Abdul avrebbe litigato con il padre che non gli permetteva di portare la barba lunga. Vi spiego solo in un modo quello che è successo, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, ha aggiunto il padre del killer. Torniamo in Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro dell'Interno Piantedosi ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in ottava di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Meloni e Piantedosi sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, si sono spostati in valle in elicottero ad attenderli sul posto il capo della polizia Pisani. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori. Le indagini ipotizzano il

0: Instagram che completa quello di questa notte, nel quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Ho preso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, scrive Pirlo, che afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome e assicura di avere sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi, contratti e l'impegno con Fonbet di natura solo commerciale e sportiva, senza alcuna implicazione politica. L'amore per l'Italia, conclude, tuttavia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Un'ultima notizia in chiusura: oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito per varare l'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, successivamente alla luce dei dati dell'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla Milano-Venezia con code a tratti tra il bivio per la Piacenza-Brescia e Castegnato in direzione Torino. Traffico rallentato sulla Milano-Varese tra il bivio per la tangenziale ovest e Legnano verso Varese. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Altri lavori sono previsti sulla 8 dei Laghi dalle ore 22 alle 5 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Sempre sulla 8, ma dalle 21 alle 5, chiuso anche il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: away to heaven.
1: Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
2: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, in prevalenza assolato sul nostro territorio, con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sulle zone montuose del nord, così come anche sulla pianura piemontese. Caldo moderato con temperature massime diurne nella media del periodo, generalmente non si andrà oltre i 34-35 gradi. Segnaliamo poi nella giornata di domenica una maggiore instabilità coinvolgerà il centro-nord, con fenomeni sparsi che verso sera tenderanno a coinvolgere anche la Campania. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione Studio Giuliano Ferrini, ancora essere in primo piano. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda le speranze di una nuova tregua Stati Uniti-Iran in Medio Oriente. Il Ministero degli Esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si tratta di una questione bilaterale tra Iran e Oman.

quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Ho preso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, scrive Pirlo, che afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome e assicura di avere sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi, contratti e impegno con Fonbet di natura solo commerciale e sportiva, senza alcuna implicazione politica. L'amore per l'Italia, conclude,

0: zero carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, successivamente alla luce dei dati dell'extra gettito IVA di luglio, che è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accesa mobile. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, in prevalenza assolato sul nostro territorio, con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sulle zone montuose del nord, così come anche sulla pianura piemontese. Caldo moderato con temperature massime diurne nella media del periodo generalmente non si andrà oltre i 34-35 gradi. Segnaliamo poi nella giornata di domenica una maggiore instabilità coinvolgerà il centro-nord con fenomeni sparsi che verso sera tenderanno a coinvolgere anche la Campania. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Altri lavori sono previsti sulla 8 dei Laghi dalle ore 22 alle 5 tra Legnano e Bussarsizio verso Varese. Sempre sulla 8 ma dalle 21 alle 5 chiuso anche il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione di Milano. Lavori anche sulla Milano-Chiasso, contratto chiuso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Tratto chiuso anche in direzione Milano tra Lago di Como e la tangenziale di Como dalle ore 22 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel Tempio Maledetto. L'attrice, poverina, dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda le speranze di una nuova tregua Stati Uniti-Iran in Medio Oriente. Il ministero degli esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si tratta di una questione bilaterale tra Iran e Oman, ha detto un portavoce, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa, attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Andiamo in Germania, rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Gay Pride. I sospetti a suo carico non si sono concretizzati.

Viveva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fanbet. Ho preso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, scrive Pirlo, che afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome e assicura di avere sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi, contratti e l'impegno con Fanbet di natura solo commerciale e sportiva, senza alcuna implicazione politica. L'amore per l'Italia, conclude, tuttavia, non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Un'ultima notizia in chiusura: oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito per varare l'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, successivamente alla luce dei dati dell'extra gettito IVA di luglio, e atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Era l'ultima

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica, quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche tuttora celate dalle foreste.

0: dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

La band raffinata degli Swing Out Sisters si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Swing Out Sisters, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: e due minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.